quanto ti insegna Maria, la ora dove vestirò, e il nostro padre ora dove verrà, la gente che guarda, e te gli strumentari sbagliano il suo amore, lo sapete di Dimitris, tutte queste cose, eh? Però